0: Radio Onda Rossa, blues nunna e blues power. E io non so niente, l'hai fatto tutta te questa selezione.
1: Ma non puoi dire non sapere niente, perché questi dischi li abbiamo
0: riconoscerò, ti vedo trafficare con questi pezzi di plastica neri.
1: Traffico Lee Morgan, Cornbread, Lino Morgan, ovviamente alla tromba, Jack McLean al sax alto, Hank Mobley al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Led Ridley al basso, Bill Higgins alla batteria. Un disco uscito per la Blue Note nel 1967, nonostante fosse stato registrato quasi due anni prima negli studi Rudy Van Gelder, e quello era garanzia di qualità e quindi anche di spesa da parte del discografico nel mettere insieme un disco che, diciamo, e si avvicina molto alla perfezione. Noi continuiamo con i dischetti, con due omaggi a Duke Ellington portati avanti da musicisti che lo conoscevano bene. Il primo è un disco che mettiamo, insomma, l'abbiamo ascoltato diverse volte, non ci stanchiamo mai di

ascoltarlo al pianoforte Dollar Brand, e il primo brano è dedicato, tutto il disco è dedicato a Duke Ellington, sono tutti brani scritti da Duke Ellington, alcuni scritti a quattro mani insieme a Dollar Brand, e questo è Impressions on a Caravan.

0: Straordinaria l'abilità al pianoforte di Dollar Brand, straordinari i suoni di Duke Ellington con i quali ha marchiato 4 decenni di musica afroamericana. Restiamo sempre con la scrittura di Duke Ellington. Cambiamo esecutore, siamo con Oscar Peterson. Oscar Peterson, anche lui pianista straordinario, come avrete modo di ascoltare da qui a pochi secondi. Questo disco uscito nel 1962, diciamo, possiamo metterlo fra i capolavori di Oscar Peterson. Apertura d'obbligo a Duke Ellington nel primo brano, Night Train, così come nel secondo, Sea Jam Blues, li ascolteremo entrambi. E poi, visto che stiamo sullo stesso piatto, come non ascoltarci anche la versione di Oscar Peterson di Georgia On My Mind, omaggio a Augie Chemical, che è autore di questo brano straordinario che ha mandato al successo, come
1: Ray Charles.
0: Da Ray Charles. Andiamo ad ascoltare. Cominciamo dunque con Night Train, Oscar Peterson.

Oscar Peterson Trio, questo omaggio sì jam blues a Duke Ellington, e ora la riconosceremo. Giorgio on my mind.

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa 87900 della modulazione di frequenza 0649 1750 il nostro numero di telefono, www.ondarossa.info il sito dal quale potrete riascoltare tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni e soprattutto contribuire al funzionamento di questa straordinaria Radio Onda Rossa. Se poi volete scriverci ondarossa@ondarossa.info e le leggiamo proprio tutte, anche quelle che non meritano, quindi non siate timidi, non siate timidi,
1: le leggiamo
0: in maniera collettiva. Allora, dunque, diciamo, lasciamo questo disco a malincuore, se non fosse altro, e però cadiamo in piedi, e abbiamo scelto per continuare la nostra musichetta Blues Noon il sabato pomeriggio la colonna sonora di Blue Up. Siamo nel 1967, questo film diretto da
1: Michelangelo Antonioni.
0: Ti vedo preparato, Spider su cinema.
1: Sono le basi,
0: sì, veramente le basi minime. E scelsero Herbie Hancock, giovane, perché lui era del 40, quindi aveva 27 anni, ma ha già 5 album all'attivo, quindi diciamo musicista navigato, e prima di cominciare con il suo primo album straordinario, la quale solo per il fatto di aver inciso Watermelon Man diventerà uno standard nel jazz, ma nella musica in generale, insomma. E per questo film Herbie Hancock scrive i testi, li arrangia ovviamente e li suona, tranne uno, perché in questo film lui si avvarrà poi della collaborazione degli Yardbirds, loro sì, giovanissimi almeno dal punto di vista artistico, anche se già anche loro navigati, perché poi gli Albermans sono Spider al tastiere e insomma
1: lasciamo stare
0: e Jimmy Page, Jeff Beck, Chris Dreja, Keith Relfer, questi sono a formare gli Yardbirds in questo brano per la colonna sonora, il Blue Up, e noi proprio questo cominciamo ad ascoltarci e poi lasciamo scorrere il disco perché vale la pena. Vado, Spider?
1: Sì, sì, hai fatto
0: andare, non fa contatto.

dunque, questi erano i capelloni degli Yardbirds e andiamo, continuiamo. Chi ha visto il film magari riesce ad agganciare la musica da alcune scene. Questo è The Thief, qui siamo nelle mani.

0: Dunque, questa era The Thief, un'altra scena del film, ed è Kiss,
1: il bacio.

0: Radio Onda Rossa, siete all'ascolto di Blues. Blues. Che era? Blues. Blues Power.
1: Non digerisci il pomeriggio, eh?
0: No, mi ci vuole qualche
1: altro
0: caffè.
1: Anzi, che hai rispettato il dress code, con questo caldo mi aspettavo.
0: Comincerà il tempo del nude look. Abbiamo una presentatrice speciale per il prossimo brano.
2: Che diciamo. Ah no, scusa, prego, non volevo. Vedi già come occupo lo spazio proprio.
0: Vai,
1: non sempre possiamo permettercela perché.
0: C'è un altro microfono.
1: Questa volta eccezionalmente gratis per Blues Noon.
2: Per Blues Noon alla fine si è deciso.
0: Non rubare il microfono, ce l'hai uno funzionante lì.
2: Comunque
0: devi chinare, ma.
2: È interessante che appunto entra quest'altra voce dopo il nude look, posso dire, è veramente qualcosa di interessante.
0: Sarà un caso.
2: Sarà un caso.
1: Io temevo un controllo aziendale da parte della radio sul appunto il dress code, che è girato una circolare a firma del presidente, tra l'altro, che vedremo se sarà rispettata, insomma.
0: La firma falsa.
2: Ma si sa che tanto nessuno legge niente, quindi cioè possono pure girare i fogli, ma tanto non.
0: È vero.
2: Comunque io saluto chi ci ascolta, sono felicissima da ascoltatrice di lunga data di questo bellissimo programma di essere qui e poter dire due cose che ovviamente sono state istruite a dire perché i programmi musicali non li so fare. Quindi prossima traccia, Grand Central di John Coltrane, si dice, sì.
1: Sì, è un brano scritto da John Coltrane.
2: Un brano scritto, un brano scritto, sì, da John Coltrane, Joe Cole Music, Inc., MBI.
1: Anche meno. Vediamo chi lo suona. Chi lo suona?
2: Dove sta? Ah, Personnel, aspettate.
0: Sai, il jazz, nei dischi jazz ci sono. Tu ascolti solo musica rumorosa.
2: Diversa. Allora, quindi Julian Cannonball Adderley, John Coltrane ovviamente, Wynton Kelly, Paul Chambers, questo lo conosco, e Jimmy Cobb ai drums.
1: Ah, hai visto? Andiamo.
2: Beccatevi questo.
1: Spingi il pulsante.
2: Ah, è vero, perché io posso pure avere il vinile. Questa radio, sì, è veramente.
1: È quello là.
2: C'è scritto start and stop. Sarà lui. Wow.

0: E dunque chiudiamo così questa pomeriggio insieme a Blues Power e continua il palinsesto di Radio Onda Rossa, lo scriverete man mano. Un disco straordinario.
1: Diciamo sì. Che comincia un nuovo contenitore che non ha ancora un nome, non so se ci avrà mai.
0: Però contiene.
1: Contiene, diciamo che una.
0: A volte deborda.
1: È una gestione libera, come avevamo detto prima,
0: condivisa. Libera e condivisa.
1: Freestyle, avevamo detto.
0: Perché bisogna arrivare alle 18, dove c'è Salpina. Quindi disaccordo, musica macchina, rotation, però poi dalle 4 meno 5 alle 18 che facciamo? Starete
1: cioè,
0: ad ascoltare.
1: Appunto, una rotation, una rotazione delle varie trasmissioni musicali e non della radio, che gestiranno liberamente chissà come, ma intanto dici chissà cosa, dalle 4 alle 6. Che dire?
0: Andiamo con le note finali, dai.
1: Allora ci tocca ascoltare, ci tocca. Abbiamo l'onore di sentirci Nina Simone, I Wish I Knew How It Will Feel to Be Free.
2: E voilà.
1: Ecco, che però.
2: Oh, che bello, adesso vi ascoltiamo.

0: di chiudere Blues Night, Blues Power di quest'oggi. Caro Spider, ma restate qui su queste frequenze, stanno per prendere i nostri controlli una relazione alternativa, musiche popolari e notturno italiano.
1: Notturno elettronico.
0: Ovviamente, notturno elettronico.
1: È un bel mix. Io sono proprio curioso di vedere cosa ne esce fuori.
0: E noi ci riascolteremo con Blues Power sabato prossimo. E dunque, buon proseguimento di giornata, buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.